Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

guardi basso. Fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Ti ricordi Wally tutti sulle sedie a scrollare i film tra meme e tragedie. Ma i contatti umani dove sono finiti? Ma le passeggiate

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto.
1: ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
8: E io sono Chiara.
7: AI è Momento Morfeo.
8: Immagina, inventa e crea, ma sogna?
7: E

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se in un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enormi quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente, lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Certe vittorie costano più delle sconfitte. Le ottieni, le tieni in mano un momento e poi qualcosa le porta via. E ti chiedi se ne valeva la pena. La risposta, quasi sempre, è sì.

Al terzo giorno il pesce emerge. Santiago lo vede per la prima volta. È un Merlin, un pesce spada enorme, più lungo della barca di quasi un metro. Argenteo, bellissimo, potente come una cosa che non dovrebbe esistere in natura. Salta fuori dall'acqua una volta sola, lento e maestoso. Poi ricade con un rumore sordo che si sente fino alle ossa. Santiago lo guarda a lungo, pensa: non ho mai visto niente di così grande e così bello in vita mia. Gli dispiace quasi doverlo uccidere, ma è quello che è venuto a fare ed è quello che farà. La lotta finale dura ore. Santiago usa tutto, le energie del corpo, quelle della testa, la concentrazione di una vita intera passata a leggere il mare. Riesce ad avvicinarlo giro dopo giro finché il fianco argenteo non è abbastanza vicino. Lo colpisce con la fiocina. Il Merlin trasale, poi si ferma. Muore lentamente, con una dignità che Santiago non dimenticherà mai. Lo lega al fianco della barca, è troppo grande per caricarlo a bordo, non c'è modo, e comincia a tornare verso casa, con il pesce che ondeggia accanto a lui, come un fratello enorme. Ma il sangue si diffonde nell'acqua, si allarga in scie scure che il mare porta lontano, e gli squali arrivano. Prima uno, grosso e veloce, che attacca dal basso. Santiago lo colpisce con la fiocina, lo ammazza, ma perde la fiocina. Poi arrivano gli altri, a coppie, poi in gruppi, li combatte con il remo, poi con il timone spezzato, poi con le mani, quasi. Le braccia ormai non rispondono più come dovrebbero. Quando la barca entra nel porto a notte fonda, del Merlin non è rimasto quasi niente. La testa enorme che dondola piano, la coda, la spina dorsale lunga 4,5 metri, una cattedrale di osso bianco nel buio, una vittoria che il mondo non riconoscerà mai come tale. Ma Santiago sa, in un posto dentro di lui, che gli squali non sono riusciti a vincere davvero. Pagine d'estate, la parola di oggi è perdita. Buon proseguimento da Antonio Torretti.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sades, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: amici di Radio Famoso Sangue Summer Edition, bentornati. Sapete qual è una delle cose più belle dell'estate? Non è il gelato, nemmeno il mare e neppure il fatto che la sveglia, almeno per qualcuno, suoni un po' più tardi. La cosa più bella, ve lo dico subito, è avere finalmente il tempo per fermarsi ad ascoltare le storie delle persone, quelle vere, quelle che parlano di impegno, passione, amicizia e voglia di fare qualcosa di utile per gli altri. È proprio per questo motivo che ho al telefono con me il neo presidente di Avis Merate, Emanuele Greco. Ciao Emanuele, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te che sei qua con noi. Allora, partiamo subito dall'emozione, perché poi insomma hai ricevuto la notizia della tua elezione presidente di Avis Merate, ma qual è stato il primo pensiero che ti è passato per la testa?
1: Bella domanda, diciamo che il primo pensiero che mi è venuto in mente è che adesso devo lavorare, anche perché c'è, diciamo che c'è una bella differenza tra essere un consigliere ad avere comunque la responsabilità di una presidenza, soprattutto di un'Avis abbastanza grossa come quella di Merate.
0: Sì, perché io di solito nelle mie interviste, soprattutto ai presidenti, no, chiedo: ma chi te l'ha fatto fare? E il problema è che tu non lo sai neanche chi, cioè nel senso, non hai ancora gli anni per rispondermi, però puoi rispondermi comunque, nel senso, chi te l'ha fatto fare?
1: Un po' la passione, un po' la voglia di fare, un po' che non riesco, diciamo, a star fermo, a non fare nulla, ecco. Essendo donatore dal 2007, ho voluto dare un contributo in più, un contributo maggiore.
0: Poi, leggendo l'articolo, ho letto insomma che racconti di un percorso iniziato anni fa all'interno di Avis Merate.
1: Esatto. Sono partito come consigliere e oggi sono presidente.
0: Quanti anni hai?
1: 41.
0: Beh, insomma, sei ancora un giovanissimo ragazzo, ecco, diciamo così. Ma adesso facciamo finta che gli ascoltatori, soprattutto di Merate, sono lì, che sentono questa intervista. Chi è Emanuele Greco, oltre al ruolo di presidente? Cioè, come ti descriveresti? Così tanto per farti conoscere.
1: Chi è Emanuele Greco? Un ragazzo di paese, una persona di paese, sposato con due figlie, a livello nella vita privata sono un responsabile di marchio di una concessionaria di auto, mia moglie è la titolare di una lavanderia di paese, di Robbiate, una persona qualunque come tutti gli altri, non...
0: Però niente, che si è presa un bel impegno, cioè, perché poi insomma non è così semplice fare un presidente di una Avis, poi di quanti soci si parla?
1: Sono più di 2700 iscritti.
0: Insomma, stiamo parlando di una Avis piccolina, insomma, quindi un bel impegno, eh.
1: Sì, un bel impegno, ma quando c'è di mezzo comunque la passione e la voglia di fare, diciamo che l'impegno diventa più un hobby e un piacere.
0: Vabbè, allora facciamo così, tra poco continueremo la nostra chiacchierata con il nuovo presidente di Avis Merate, parleremo con lui, con Emanuele, di volontariato, di squadra e delle sfide che lo attendono. Sorriso, perché poi so cosa nei prossimi anni. Prima però ascoltiamo una canzone per accompagnarci in questa estate. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati a Radio Fabon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del nuovo eletto Emanuele Greco, neo presidente di Avis Merate. Siamo molto felici perché è un presidente giovani, poi insomma ci vuole. Emanuele, sei ancora lì? Sì.
2: Sì, sono ancora qui.
1: Po', no, perché sai, non vorrei che fossi scappato, sai. Diventare presidente.
2: Ma avevo cambiato già idea.
1: È scappato con una macchina delle tue.
2: Esatto.
1: Diventare presidente significa raccogliere un'eredità molto importante, lasciata anche da chi ti ha preceduto, naturalmente. Quali sono i valori e gli insegnamenti, se ci sono, che porti con te da questa esperienza associativa precedente?
2: Allora, sicuramente i valori che mi porto dietro, valori trasmessi tra l'altro da quello che io chiamo il mio mentore Stefano Barelli, che comunque attualmente è ancora operativo come vicepresidente vicario e a cui ho chiesto tra l'altro di continuare a farmi da mentore per tutta la mia presidenza. Mi porto la sua esperienza, un'esperienza che dura 50 anni. Quindi lui ha iniziato ai tempi quando ancora la provincia di Lecco non esisteva, che eravamo tutti sotto la provincia di Como, e diciamo che mi porto un carrello
1: di tante esperienze,
2: esatto, soprattutto l'esperienza di Stefano.
1: Ma secondo te, oggi la domanda è anche un po' così, però te la faccio, quanto conta oggi il lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi e coinvolgere nuove persone, che poi insomma tu lo sai anche per il lavoro effettivo che fai?
2: Allora, il lavoro di squadra penso che oggi, soprattutto

0: soprattutto il consiglio esecutivo ha portato avanti tutte le iniziative dell'associazione senza far pesare la mancanza di un presidente.
1: Certo, c'è anche da recuperare, diciamo, anche un certo progetto lavorativo, naturalmente.
0: Certo.
1: Perché non c'è solo il presidente, ma c'è anche un consiglio dietro, naturalmente.
0: Certo, certo,
1: quindi
0: certo.
1: C'è da recuperare un certo tipo di progettualità vostra.
0: Esatto, esatto.
1: Vedi, insomma, dai, piano piano, giorno per giorno si recupera anche questa cosa, che sembra una cosa così banale, ma è in effetti che tu sai già.
0: Esatto, esatto. Oggi diciamo che essendo comunque già nelle dinamiche Avis ormai comunque da qualche anno, alcune cose... Mi viene anche più semplice da gestire.
1: Certo, perché poi non lo diciamo mai, ma c'è un lavoro dietro abbastanza importante per quanto riguarda un Avis, soprattutto quando i numeri si fanno alti, tipo oltre le migliaia di soci, no?
0: Esatto, esatto. C'è da programmare, c'è da capire le richieste di sangue che vengono fatte dall'ospedale, c'è da vedere quanti gruppi sanguigni abbiamo disponibili da poter mandare a donare. Quindi c'è dietro tutto, diciamo, un lavoro.
1: C'è da studiare anche, no?
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto.
1: Bisogna sempre essere informati, no?
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, dai.
0: C'è molto da studiare.
1: Allora, noi intanto abbiamo un po' parlato, adesso noi tra poco parleremo, visto che hai quell'età lì, di giovani, di nuove idee, perché questo devi parlarci del futuro di Avis Melate, o no?
0: Sì, assolutamente.
1: Sei pronto?
0: Prontissimo.
1: Allora dai, restate con noi, andiamo con la canzone e noi ci ascoltiamo la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

Di amici di Radio Fabuon Sangue, anche oggi ti aspetta un viaggio speciale tra le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati. Da oltre 60 anni la musica accompagna vacanze, amori, tramonti, feste in spiaggia e viaggi coi finestrini abbassati, ma anche con l'aria condizionata accesa. Io sono Andrea Collalto e questa è una nuova puntata di Musica Fabuon Sangue Summer Edition. Pronti a viaggiare tra Italia, mondo, classici intramontabili e tormentoni indimenticabili? Ok, partiamo subito! No, no.

Apriamo questa puntata con una canzone che profuma di estate anni 80. Miguel Bosé è stato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano e Bravi ragazzi è uno di quei brani che ancora oggi riescono a riportarci alle estati fatte di radio accese, motorini e serate all'aperto. Negli anni 80 Bosé era una vera superstar in Italia, capace di riempire stadi e dominare le classifiche con uno stile unico e riconoscibile. Una canzone che rappresenta perfettamente la leggerezza e l'energia di quel periodo. Miguel Bosé, Bravi ragazzi!

0: Enrico Zampagnone.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Estate 1997, colori sgargianti, ritmi irresistibili e una canzone destinata a diventare un fenomeno mondiale. Barbie Girl degli Acqua conquistò radio e classifiche di tutto il pianeta. Il brano generò anche una celebre disputa legale con la Mattel, produttrice della bambola Barbie. Acqua, Barbie Girl!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono canzoni che sembra non conoscere il passare del tempo. Felicità è una di queste. Pubblicata nel 1982, diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo. Ancora oggi viene cantata nelle piazze e nelle feste popolari di decine di paesi. Albano e Romina Power. Felicità!
2: Felicità!

i tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. On the dance floor. Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate, con Andrea Collalto.

Chi ha vissuto l'estate del 2002 sa già cosa sta per succedere. A Seredele la SketchUp è stata una vera esplosione mondiale e il balletto associato alla canzone è diventato uno dei più imitati degli anni 2000. La SketchUp a Seredele.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche a te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Adesso ci fermiamo su un grande classico italiano. Quando Rino Gaetano pubblica Ma il cielo è sempre più blu nel 1975, probabilmente non immagina che diventerà uno dei brani più amati della musica italiana. Il ritornello è conosciuto praticamente da chiunque, anche da chi non era ancora nato quando uscì la canzone. Rino Gaetano!

Estate 2004, una melodia contagiosa, un ritornello incomprensibile per molti eppure impossibile da dimenticare. Dragostea in Te diventa uno dei tormentoni europei più forti degli anni 2000. Il celebre Numa Numa è diventato uno dei primi fenomeni virali della storia di internet. Ozone, Dragostea

Tra le voci più riconoscibili della musica italiana c'è sicuramente quella di Giusy Ferreri. Non discordar mai di me è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2008. Il singolo rimase ai vertici delle classifiche per mesi, diventando uno dei maggiori successi dell'anno. Arriva Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

0: ballate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Quando si parla di estate, sole, atmosfere tropicali, è impossibile non pensare a questa canzone. La Isla Bonita di Madonna è uno dei brani più iconici degli anni Ottanta. Inizialmente il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che però lo rifiutò. E allora arriva Madonna con La Isla Bonita.

0: Ci sono canzoni che hanno superato il concetto stesso di successo. Alba Chiara è una di quelle. Pubblicata nel 1979, è diventata nel tempo il momento più atteso dei concerti di Vasco Rossi. Il brano era passato quasi inosservato all'inizio, per poi trasformarsi in un autentico monumento della musica italiana. Alba Chiara, Vasco Rossi.
1: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

Chiudiamo con una canzone che ha fatto ballare il mondo intero. Nel 1999 gli Eiffel 65 pubblicano Blue e in pochi mesi diventano una delle band italiane più conosciute a livello internazionale. Il brano raggiunse il numero uno in numerosi paesi e vendette milioni di copie, un successo planetario nato proprio in Italia. Eiffel 65, Blue!

questa quinta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition è arrivata al termine. Abbiamo viaggiato anche questa settimana tra decenni, continenti e generazioni diverse, accomunati sempre dalla stessa voglia di estate e di buona musica. Grazie a tutti da Andrea Collalto, grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi. E beh, noi ci ritroviamo alla prossima puntata con nuove curiosità, nuove storie e nuovi tormentoni da riscoprire. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, buona estate e buona musica!

Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che con la sua rubrica Musica Fa Buon Sangue ci ha fatto rivivere i 10 tormentoni del passato, quei brani che basta ascoltare una volta per ritrovarsi subito a cantare e a ricordare un'estate, una vacanza o anche un momento speciale. E a proposito di emozioni, voglio portarvi con la mente a giovedì 25 giugno, quando Piazza Fiera a Trento si è trasformata in un grande palcoscenico della promozione con Riso Fa Buon Sangue.

0: fantasia e ironia e momenti indimenticabili. Naturalmente un grazie va al Comune di Trento, ad Avis Comunale di Trento e agli amici del cabaret e a tutti gli artisti, volontari, tecnici e naturalmente al pubblico che hanno dimostrato ancora una volta come il sorriso possa essere un modo bellissimo per parlare di promozione e solidarietà. Questo è lo spirito di Riso fa buon sangue, divertirsi insieme, emozionarsi e ricordare che con un piccolo gesto come donare il sangue si può davvero fare la differenza nella vita di tante persone. E noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio insieme a Riso fa buon sangue, accompagnarvi con la musica e con un buon umore. Restate con noi, questa è Radio Fa Buon Sangue, musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Paolo Franceschini, comico di Riso Fa Buon Sangue da oltre 10 anni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi no, dacci un braccio.

0: bentornati amici di Radio Favon Sangue, Summer Edition, l'estate, continua la nostra chiacchierata con Emanuele Greco, il neo presidente di Avis Merate, molto simpatico, mio amico che poi ci siamo sentiti anche molto tempo fa, ancora, esatto. Ancora prima che lui diventasse presidente ci siamo sentiti, non ci siamo mai visti, però prima o poi ci sarà l'occasione, immagino, e speriamo. Molte associazioni, Emanuele, stanno cercando di coinvolgere sempre più giovani, e questo penso che tu lo sappia, ma secondo te, visto che sei in quell'età lì, quali sono i linguaggi, gli strumenti migliori per avvicinare le nuove generazioni alla donazione del sangue, ma anche del plasma?
1: Beh, oggi sicuramente uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i giovani sono sicuramente i social network. Infatti noi stiamo studiando di vedere, di creare una pagina dedicata. Abbiamo già creato un sito internet che non avevamo, e poi un altro progetto che abbiamo già messo in campo e che partirà già da settembre di quest'anno è quello di andare nelle scuole. Come Avis abbiamo finanziato la produzione di diari, delle agende scolastiche, che da settembre le scuole consegneranno a tutti gli alunni e a tutte le scuole che hanno aderito gratuitamente.
0: Bello, il diario mi piace, questa idea del diario è interessante, poi se è anche un diario simpatico meglio ancora.
1: Molto simpatico, fatto con delle vignette molto carine che comunque spiegano che cos'è l'Avis, cos'è sangue, cosa vuol dire anche donare il sangue, perché donare il sangue non è solo ok, ho donato sangue, ho donato un farmaco che in natura non esiste se non prodotto da noi stessi.
0: Certo. Ma secondo te, se un ragazzo di 20 anni adesso ti dicesse vorrei donare il sangue ma non so da dove iniziare, quale sarebbe il primo consiglio che gli daresti? Ma non darmi sempre quei soliti consigli, perché sennò taglio la chiacchierata e passo oltre.
1: Allora, diciamo che il consiglio che posso dare il consiglio che posso dare a un giovane che vuole iniziare a donare è quello di farlo con la serenità di una persona che fa del bene a qualcun altro o ad altri o a più persone. Poi chiaramente i vari step, i vari passaggi, quelli ormai penso che li sappiamo tutti, dall'avvicinarsi a un'associazione, dall'iscriversi e poi tutti i vari passaggi da fare, dalle visite e via dicendo, ma soprattutto uno stile di vita da visino.
0: Tu sei diventato donatore da qua, da che età?
1: Io avevo 20 anni, era il 2007.
0: Vedi. Quindi stavi parlando a te stesso praticamente?
1: Praticamente sì. Io è 20 anni che ho uno stile di vita da visino.
0: Vedi, che bravo che sei. Dai, tra poco andiamo all'ultima parte e scopriremo insomma quali progetti, sogni, anche i tuoi sogni da nuovo presidente di Avis Merate. A tra poco, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte, bentornati, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Lavis Di Merate e del suo neo presidente Emanuele Greco. Oggi Emanuele, che sei il nuovo presidente, porti inevitabilmente nuove idee, nuovi obiettivi, immagino, ma quali sono le priorità che ti piacerebbe sviluppare, lascia stare adesso poi diciamo le scuole, in generale, durante il tuo mandato alla guida di Lavis Merate?
2: Beh, sicuramente il mio progetto per il futuro, come nelle prime dichiarazioni che ho fatto da quando sono stato eletto, è quella della continuità del buon lavoro fatto fino adesso, e poi portando comunque anche un po' di freschezza all'associazione. L'anno prossimo, tra l'altro, festeggiamo i 75 anni di fondazione dell'Avis di Merate.
1: Che bello.
2: E siamo appunto, sono più che altro perché avevo già iniziato io, infatti ci eravamo sentiti in l'occasione prima della mia elezione.
1: Ah, appunto, ci siamo già sentiti, non svelare, non svelare i segreti.
2: No, per la questione appunto della festa dei 75 anni.
1: Ma la faremo magari, dai.
2: Esatto.
1: Noi saremo, l'importante è che insomma ci sia uno sviluppo di idea, sai, innovativo, che ci sia, come hai detto tu, bravo, freschezza, mi piace la parola freschezza.
2: Esatto.
1: Tu che sei un venditore di macchine, poi hai bisogno sempre di freschezza.
2: Esatto, sempre dinamici, sempre col sorriso, sempre, sempre di freschezza.
1: Le macchine cambiano ogni 6 mesi.
2: Le macchine cambiano, diciamo, una volta all'anno, dai, 6 mesi, dai, abboniamo 6 mesi in più, dai.
1: Allora, sai cosa ti costa questa chiacchierata? Se io devo cambiare macchine.
2: Va bene, c'è problema. Carta di identità e codice fiscale, facciamo subito il contratto.
1: No, ma sul serio, devo cambiare. Vabbè, ma comunque, dai, ci sentiremo anche per quello. Però, al di là di tutto, in generale, complimenti, perché insomma hai una bella capacità, insomma. Hai 41 anni, hai tutto davanti a te per poter fare bene, ma facciamo finta, immagina di avere davanti tutti i donatori di Lavis Merate, di ieri, di oggi e anche di domani. Quale messaggio vorresti lasciare alla grande famiglia Lavis di Merate in questo tuo primo periodo da presidente?
2: Un messaggio molto umile: grazie a tutti per quello che fate.
1: Ah, ma proprio secca così?
2: Sì, secca così, perché il merito è loro, il merito è di tutte le persone che donano. Noi semplicemente ci occupiamo della burocrazia. Allora, ma se non ci fossero queste persone che donano, noi non avremmo motivo di esserci.
1: Allora facciamo così, ci lasciamo, ma per rivederci, cioè nel senso è un messaggio di arrivederci il nostro, con Radio Fa Buon Sangue, con Riso Fa Buon Sangue.
2: Assolutamente.
1: Speriamo bene. Allora, Emanuele, intanto grazie per essere stato con noi, complimenti per questo importante incarico.
2: Grazie, grazie mille.
1: Guidare, dimmi.
2: No, grazie a te per questa intervista.
1: Ma ci mancherebbe. Guidare un'associazione, credo, come Avi significa raccogliere una storia fatta di migliaia di gesti silenziosi, no? Che ogni giorno aiutano anche altre persone. Io quello che posso fare è augurare a te e a tutto il consiglio direttivo di Lavis Merate di un buon lavoro per questo nuovo percorso.
2: Grazie.
1: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a seguirci sulle emittenti che trasmettono il programma sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Da tutta la squadra di Riso Fa Buon Sangue Summer Edition, augurio di una buona estate e buona musica. Ciao Emanuele e auguri a tutti.
2: Ciao, ciao.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Lavis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: Attenzione, attenzione, prima di iniziare questa puntata vi faccio una domanda. Cos'hanno in comune una granita siciliana, una bella canzone estiva e una donazione di sangue? Beh, sembrano cose completamente diverse eppure hanno una caratteristica in comune. Quando sono fatte con il cuore lasciano sempre qualcosa di bello. Alle persone, benvenuti amici a una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il programma che ogni settimana accende i riflettori sulle storie più belle del volontariato italiano. E noi siamo qui. Oggi preparate le valigie e cuffie perché si parte per una delle città più affascinanti del Mediterraneo, esattamente Catania. C'è lì che ci aspetta per raccontarci tutto il presidente di Fidas Catania, Salvatore Caruso. Presidente, ciao e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Oh, sono felice. Allora, prima di iniziare vorrei parlare della, insomma, di Fidas Catania. Raccontami quanti soci siete, in quanti, insomma, un po' di numeri della Fidas di Catania.
1: Sì, la Fidas di Catania in questi ultimi anni ha registrato una crescita nel nostro territorio. Oggi contiamo 4 realtà associative tra Catania e provincia, con una disponibilità donazionale, un dato donazionale che si aggira sugli 8.000 donazioni di sangue anno. Non siamo grosse realtà associative, però contribuiamo in maniera importante a quello che fa il bisogno delle strutture ospedaliere,
0: insomma,
1: del territorio.
0: Dai, 8.000 non sono pochi, dai, insomma. La Sicilia poi è una terra generosa, è legata molto ai valori della comunità. Come rispondono poi i cittadini alla vostra chiamata della donazione di sangue e plasma?
1: Devo dire, rispondono in maniera generosa. Anche se non ti nascondo, da un po' di tempo a questa parte, soprattutto da parte dei donatori periodici, non sempre riscontriamo quell'entusiasmo, quella pronta disponibilità, quel senso di essere subito pronti per la chiamata, per venire a donare, rispetto a qualche anno fa. Anche se devo dire che è un dato che mi viene anche segnalato non soltanto dalle nostre parti, ma un po' diffuso un po' in tutto il territorio nazionale.
0: Dobbiamo tirare le orecchie un po' a questi donatori effettivi.
1: Sì, dobbiamo non soltanto richiamare a senso di responsabilità i donatori periodici, ma qua il grosso problema e la preoccupazione di tutti è quella di invece di far avvicinare nuovi donatori, nuove persone che si avvicinano a questa bella esperienza del dono del sangue, che come dicevi tu lascia nel cuore tanta gioia, è un bel gesto. Chi fa esperienza del dono del sangue sa di aver fatto una cosa bella e completa questo gesto sempre con una serenità dentro che è inimmaginabile, difficile poter spiegare a chi non ne fa esperienza.
0: Presidente, la Fidas di Catania quanti anni ha? Quando è nata?
1: Allora, le nostre realtà, perché di fatto ci ritroviamo tutti quanti sotto la sigla della Fidas con delle nuove aggregazioni che sono giunte proprio da qualche anno a questa parte, però l'associazione storica è nata nel 1983, quindi già contiamo oltre 43 anni di presenza nel territorio.
0: Bene, bene, insomma, dai, sono diversi anni, dai. Tra poco continueremo il nostro viaggio nella splendida Catania per scoprire come Fidas riesce a coinvolgere sempre più persone nel mondo del dono. Adesso però ci concediamo qualche minuto per una canzone. Alzate il volume, musica!
2: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore da Giovanni e Levi. Ciao!

0: 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo sempre in compagnia del presidente della FIDA Scatania, Salvatore Caruso, se non se n'è andato via. Sei ancora lì?
2: Sono ancora qua, presente.
1: Oh, benissimo.
2: Presente.
1: Benissimo. Presidente, coinvolgere nuovi donatori è una sfida poi che riguarda veramente tutte le associazioni. Avete iniziative, state portando avanti qualcosa per avvicinare soprattutto i giovani, come dicevi prima.
2: Certo, le nostre diciamo iniziative tradizionali innanzitutto sono quelle delle scuole, quindi le nostre campagne scolastiche che ogni anno portiamo avanti, e non soltanto nelle scuole superiori, laddove poi si cerca un po' di prendere subito i giovani che all'età di 18 anni, quindi sulle quarte e quinte classi, si possono rendere disponibili subito alla donazione. Ma devo dire che la nostra associazione si è sempre contraddistinta anche per una presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi fare seminare già nei piccolini, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, il seme del gesto della solidarietà, il seme del gesto del dono, perché come sappiamo donare è un fatto innanzitutto culturale, è un fatto di assumere una consapevolezza rispetto ad un gesto di solidarietà che ti porta poi, quando sei nella disponibilità, a donare una parte di te agli altri.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Lavorare già nelle scuole, fin dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, ci porta anche ad avere i rapporti con le famiglie.
1: Scusa, volevo chiederti una cosa anche, e tu da quanti anni è che sei presidente?
2: Io sono presidente ormai da 25 anni.
1: Ah, però.
2: Ormai da 25 anni.
1: Insomma, sei tanti anni. Volevo chiederti una cosa ben precisa poi, ma chi te l'ha fa fare? Chi te l'ha fatto fare?
2: Ma guarda, chi me l'ha fatto fare? Tutti i donatori che te lo fa fare.
1: No, ma tu fai presidente, hai delle responsabilità,
2: certo.
1: Anche.
2: Ho sicuramente delle responsabilità. Devo dire che è stata una scelta, perché dentro portavo un'attenzione verso il sociale, verso gli altri, che nasce anche da una storia personale anche di natura religiosa, di impegno religioso, di impegno sociale, che mi ha portato naturalmente e con naturalezza a svolgere questo ruolo. Devo dire che ultimamente la permanenza nell'assumere questa responsabilità di presidente dell'associazione è legata al fatto che anche sul ricambio generazionale, non soltanto dei donatori, che è un aspetto importante sul quale tutte le associazioni oggi puntano, ma anche sul ricambio generazionale all'interno dell'assunzione di responsabilità all'interno delle associazioni, oggi è una sfida che riguarda tutte le associazioni.
1: Certo,
2: perché
1: sì,
2: soprattutto
1: in generale
2: a parte dei giovani, non tutti, come tu dicevi, si vogliono assumere carichi, responsabilità, impegni.
1: Certo, è un problema un po' generazionale, ma questo non è solo un problema a Catania, ma è un problema anche a Bolzano, quindi non è solo
2: diffuso.
1: Ma tra poco entreremo poi nel cuore della festa del donatore 2026, una giornata che ha celebrato la solidarietà, la gratitudine e il valore di chi dona, quindi restate con noi, un'altra canzone, e quindi alzate il volume, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente FIDAS Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: eccoci qua, bentornati su Radio Fabon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata, che al telefono con me c'è il presidente della FIDAS Catania, Salvatore Caruso. Salvatore, recentemente avete celebrato la festa del donatore del FIDAS, naturalmente, 2026. Di solito un appuntamento molto sentito. Che atmosfera si è respirata durante questa giornata dedicata ai donatori e alle loro famiglie?
1: Sì, sì, devo dire che quest'anno la scelta nell'organizzare, nel promuovere questa giornata, questa festa del donatore FIDAS, a differenza degli altri anni, abbiamo scelto come consiglio direttivo dell'associazione di realizzarla in occasione, in coincidenza con la giornata mondiale del donatore di sangue, che viene celebrato ogni anno il 14 di giugno. Noi abbiamo anticipato di un giorno, anche perché abbiamo fatto un trittico in queste giornate, una 3 giorni che si ricollega ed è collegata direttamente alla giornata del donatore, con un momento di formazione prima degli operatori sanitari e i volontari che operano nel mondo del servizio trasfusionale, poi giorno 13 la festa del donatore, che ci ha visto coinvolti i giovani, i donatori anziani, i donatori che hanno raggiunto i 70 anni con il gesto della donazione, e sono degli esempi importanti, le famiglie, i bambini, e poi il giorno 14 abbiamo completato questa 3 giorni con una triplice raccolta di sangue nelle 2 unità di raccolta fisica che abbiamo, e anche in autemoteca. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'importanza del dono del sangue, soprattutto quest'anno. Lo slogan che accompagnava la giornata del donatore, della giornata mondiale del donatore, è gocce di umanità. I gesti del dono del sangue sono gocce di umanità. Abbiamo voluto sottolineare, in un momento particolarmente difficile che attraversa la nostra società, non soltanto quella locale, non soltanto quella nazionale, ma del mondo intero, segnata dalle guerre, dalle lotte intestine, sono in varie parti del mondo, dall'apatia che coinvolge tutto il sistema sociale, dalle cose brutte che ci sono. Certo. Il gesto del sangue assume anche un gesto di umanità.
0: Certo, poi diciamo che è importante anche fermarsi e anche solo dire semplicemente grazie a chi con costanza e generosità dona da tanti anni, perché anche
1: tant'è che l'occasione della festa del donatore è anche un'occasione per dire grazie a tutti i donatori che anche nel corso dell'anno hanno raggiunto dei traguardi donazionali.
0: Scusate, Presidente, io che sono un po' ludico, ma non mangiate mai?
1: Noi completiamo questi eventi anche con un momento anche culinario,
0: ho capito tutto, vabbè, grazie, va bene sangue, va bene tutto, ma non so, adesso io non ho presente a Catania, però non so, uno sfincione, qualcosa del genere.
1: Le giornate, poi queste feste si concludono sempre anche con
0: il momento. Ho detto bene lo sfincione, poi io ho detto sfincione.
1: No, è vero, sì. Non è proprio delle nostre parti, del catanese, palermitano, no? Però...
0: Vabbè, io me la so giocata così, me la so giocata male, allora sto spincione.
1: Dalle nostre parti abbiamo gli arancini,
0: ecco,
1: dalle nostre parti
0: abbiamo... scusate, mi tolgo gli arancini. Va bene, adesso ci fermiamo ancora e tra poco parleremo del futuro, di sogni, di nuovi obiettivi per FIDAS Catania insieme al presidente Salvatore Caruso. E noi andiamo con la musica.

0: eccoci qua, tornati per l'ultima parte della nostra chiacchierata con la Fidas di Catania, con il presidente Salvatore Caruso, che è qui molto gentilmente al telefono con noi. Guardando ai prossimi anni, Salvatore, quali sono gli obiettivi che Fidas, poi Catania, si è posta e ti sei posto per continuare a crescere e diffondere appunto la cultura del dono nel territorio, nel tuo territorio?
1: Cioè, allora, il nostro impegno continua sempre in una visione di crescita del dato donazionale, anche perché ti devo dire, Catania è tra le città e le province a più basso indice donazionale, non soltanto in Sicilia ma anche a livello nazionale, tant'è che soltanto nella nostra provincia, nei due maggiori ospedali, ogni anno abbiamo una carenza di 13.000 unità di sangue.
0: Ma non è bene, non è bene.
1: E lo so, che vengono sopperite o tra le compensazioni tra le altre province regionali, Ragusa in maniera particolare, Siracusa, Caltanissetta, laddove c'è una produzione, una donazione di sangue che va molto oltre quello che fa bisogno, quindi attingiamo a questo, ma purtroppo in estate anche queste disponibilità vengono meno e dobbiamo attingere quelle che sono le compensazioni che arrivano dall'Emilia Romagna.
0: Ma perché voi, quindi, avete il mare lì, lo so, io vi siete troppo
1: noi abbiamo purtroppo in Sicilia, così come in Sardegna, una presenza notevolissima di pazienti talassemici, e i pazienti talassemici
0: certo.
1: Hanno necessità continua di trasfusione. Devi immaginare che in Sicilia su 208.000 unità di sangue raccolte, oltre 45.000 vengono destinate esclusivamente per curare i pazienti talassemici.
0: Io ci scherzo sopra, ma perché voglio insomma rendere sempre la chiacchierata un po', un po' più leggera.
1: Però,
0: ma perché?
1: Però questo diventa per noi sprone e impegno nel continuare a perseverare nella nostra azione, perché vogliamo veramente ridare un sorriso, regalare un sorriso, regalare una speranza di vita.
0: Presidente, facciamo una cosa del genere: immaginiamo che in questo momento dall'altra parte della radio ci sia una persona che non ha mai donato a Catania, no? Uno che proprio ascolta la radio per caso e dice: beh, di cosa stanno parlando questi due? Qual è l'invito che vorresti rivolgere a questa persona per convincere a fare il primo passo? Vediamo se magari qualcuno si convince dopo il tuo messaggio, il tuo lancio. E chi lo sa?
1: Ma guarda, innanzitutto sottolineare la bellezza del dono del sangue, non soltanto per gli altri, ma soprattutto per se stessa. E poi provare per credere, basta avvicinarsi o andare in qualche unità di raccolta o ospedaliera, ma associativa, abbiamo diverse realtà associative anche nel nostro territorio, fare un piccolo prelievo di sangue, avere un colloquio molto bello e interessante con il medico, e poi da questo chissà possono nascere tante cose e aprirsi anche un futuro di speranza nell'ambito della donazione del sangue.
0: Presidente, io intanto grazie per essere stato con noi, grazie a tutta la Fidas di Catania per l'impegno quotidiano e anche per la passione che ci mettete e l'esempio che continuate a dare comunque alla comunità. La festa del donatore non è soltanto, come hai detto tu, una celebrazione, no? È il modo più bello per ricordare che dietro ogni sacca ci sono sempre delle persone, delle storie, o no?
1: Certo, ma quell'aspetto di umanità che ti dicevo, di relazione con gli altri, di sorrisi che nascono e di speranze che nascono da questo gesto, sicuramente sono quelle che danno valore a questo gesto del dono del sangue.
0: Allora, insieme con il Presidente, noi ringraziamo tutti i donatori, i volontari, le famiglie che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri. Noi poi ci ritroveremo con altre Fidas, con altre associazioni e con altri presidenti, Salvatore Caruso, che abbiamo conosciuto oggi per la prima volta, e siamo molto felici che sia rimasto qui con noi.
1: Grazie Enrico anche per questa opportunità che ci offre, per dare anche uno spaccato di quello che è una parte anche bella della Sicilia. La Sicilia ha tante cose belle, sono anche tante cose brutte, ma anche quella del giorno del sangue, della sintesi in Sicilia è una bella testimonianza della Sicilia bella e buona.
0: Continuate a seguirci sulle nostre emittenti radiofoniche e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Noi ci sentiamo ancora, da buona estate, buona musica, e ricordate sempre che la solidarietà è contagiosa. Passate parola, musica!
2: C Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente Fidas Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Musica indipendente e non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Questo è l'appuntamento con me, Roberta Calce, My Chance On Air. Quindi quattro artisti oggi vi presenterò nel nostro appuntamento con anche un I Remember. Rimanete con noi, ci ascoltiamo subito Gioba con Ad ogni passo.

Sapete che in Vietnam c'è il parrucchiere Nguyen Hoang Ngung che taglia i capelli ai clienti usando una vera spada da samurai medievale. Io avrei un po' paura. Il wakizashi, anziché le tradizionali forbici. Ci andreste voi? Mi sa di no. Mentre invece noi ascoltiamo la musica, quella ci piace, senza troppi ghirigori, soprattutto senza lame. Il brano che ci propone Fox Fox Music Artist, il brano si intitola Alba in ribalta.

0: senza voltarmi indietro. Mai, mai, mai.
1: Se vuoi diventare protagonista di My Chance On Air, scrivici a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto il nostro amico El Tony, che ci propone Serás Mía Para Siempre.

0: E adesso è il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato con Madonna e Papa Don't Preach, la Remember Yesterday.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: I saluti arrivano puntuali anche per oggi al nostro appuntamento di My Chance On Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non mi dimenticate mai di sorridere, mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao da Roberta Calce.
1: Era My Chance On Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

Cari ascoltatori, ben ritrovati su Antenna Web, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie. E scusate se è poco, questa è l'ora dedicata alle canzoni italiane di tutti i tempi. Oggi una piacevole scaletta musicale ricca di emozioni. Tenete accesa la memoria perché vi servirà. Partiamo con i primi brani. Franco Battiato, La Cura, Ligabue, Ho fatto in tempo per avere un futuro. Patti Pravo, Cieli immensi, Zucchero, Pane e sale. Iniziate a cantare con me e buon ascolto.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

prossimi quattro brani sono tutti dei fantastici duetti. Fabio Concato e Anna Oxa in trattoria, Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Il Conforto, Pacifico e Marika Jan, L'unica cosa che resta, Marco Masini e Fabrizio Moro, Tu non esisti.

Si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro, sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non

0: lascia solo questo inverno.
1: Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere.

chiedere uno sconto e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

0: Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato.
1: E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo e adesso tu non esisti.

0: resisti.
1: Musica dallo stivale è su Antenna Web. Terminati i duetti, riprendiamo l'ascolto con le singole voci. È la volta di Maurizio Vandelli. Io ho in mente te, Giordana Angi, Siccome sei, Riccardo Cocciante, Primavera. Apro

ultime, ma solo per ordine cronologico, Samuele Bersani, Chicco e Spillo, Pino Daniele, Anna Verrà. Terminiamo con il grande Faber, Oceano.

Preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.

Sono soddisfatto della scaletta e un po' meno che sia finita, ma non mi perdo d'animo perché ho già pronta la prossima scaletta per l'appuntamento a venire. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto e un saluto a tutti.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
2: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. E adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresseavisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amurri e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è momento Morfeo.
6: Immagina, inventa e crea, ma sogna?
7: E

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare l'AI a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione...
0: Ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa...
1: Stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana era tutto, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Certe vittorie costano più delle sconfitte. Le ottieni, le tieni in mano un momento e poi qualcosa le porta via. E ti chiedi se ne valeva la pena. La risposta, quasi sempre, è sì.

Al terzo giorno il pesce emerge. Santiago lo vede per la prima volta. È un marlin, un pesce spada enorme, più lungo della barca di quasi un metro. Argenteo, bellissimo, potente come una cosa che non dovrebbe esistere in natura. Salta fuori dall'acqua una volta sola, lento e maestoso. Poi ricade con un rumore sordo che si sente fino alle ossa. Santiago lo guarda a lungo, pensa: non ho mai visto niente di così grande e così bello in vita mia. Gli dispiace quasi doverlo uccidere, ma è quello che è venuto a fare ed è quello che farà. La lotta finale dura ore. Santiago usa tutto, le energie del corpo, quelle della testa, la concentrazione di una vita intera passata a leggere il mare. Riesce ad avvicinarlo giro dopo giro finché il fianco argenteo non è abbastanza vicino. Lo colpisce con la fiocina. Il marlin trasale, poi si ferma. Muore lentamente, con una dignità che Santiago non dimenticherà mai. Lo lega al fianco della barca, è troppo grande per caricarlo a bordo, non c'è modo, e comincia a tornare verso casa, con il pesce che ondeggia accanto a lui, come un fratello enorme. Ma il sangue si diffonde nell'acqua, si allarga in scie scure che il mare porta lontano, e gli squali arrivano. Prima uno, grosso e veloce, che attacca dal basso. Santiago lo colpisce con la fiocina, lo ammazza, ma perde la fiocina. Poi arrivano gli altri, a coppie, poi in gruppi, li combatte con il remo, poi con il timone spezzato, poi con le mani, quasi. Le braccia ormai non rispondono più come dovrebbero. Quando la barca entra nel porto a notte fonda, del marlin non è rimasto quasi niente. La testa enorme che dondola piano, la coda, la spina dorsale lunga 4,5 metri, una cattedrale di osso bianco nel buio, una vittoria che il mondo non riconoscerà mai come tale. Ma Santiago sa, in un posto dentro di lui, che gli squali non sono riusciti a vincere davvero. Pagine d'estate, la parola di oggi è perdita. Buon proseguimento da Antonio Torretti.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare il nostro caro fratello universale San Francesco d'Assisi con il libro di riferimento Guida di Assisi, Storia e Arte, per capire meglio in quale ambiente storico, morale e sociale è vissuto il poverello d'Assisi. Tra i secoli XIII e XIV si ha il periodo di maggior splendore della città di Assisi. La nuova acquisita relativa, ma pur sempre proficua tranquillità politica e sociale, porta il comune ad estendere il proprio dominio verso il territorio. La frantumazione della grande proprietà terriera dà luogo ad un ceto di piccoli proprietari che vogliono abitare in città. Il forte aumento demografico provocato dall'inurbamento dei comitatini incrementa l'attività edilizia. Assisi assume allora l'aspetto allungato che conserva tuttora. Ad incidere profondamente sulla struttura urbana sono i grandi insediamenti religiosi, soprattutto le basiliche di San Francesco e Santa Chiara, poste agli estremi del principale asse viario della città, che attraversa la piazza, dove i consoli decidono di porre il centro politico ed amministrativo del comune. Essi, infatti, nel 1212 chiedono ed ottengono dai Benedettini il Casalino di San Damiano, ex tempio di Minerva, che poi diviene sede del Potestà. Dal 1228 iniziano i lavori per ampliare la piazza intorno alla quale, in varie riprese, per la durata di quasi un secolo, verranno costruiti i palazzi destinati ad ospitare i magistrati della città. Le mura cittadine vengono ampliate una prima volta nel 1260 per ricomprendervi alcuni borghi e la basilica ed il convento di Santa Chiara. Un nuovo e definitivo ampliamento delle mura avviene nel 1316 nel corso di un generale intervento urbanistico volto alla revisione del sistema viario oltre che alla regolamentazione dell'attività edificatoria. Nel 1237 Gregorio IX conferma al comune di Assisi il privilegio di eleggere liberamente il podestà e gli altri magistrati cittadini. Dell'ufficio del capitano del popolo, già istituito secondo gli storici locali nel 1230, si ha notizia documentaria dal 1262 e nel 1330 viene menzionata la magistratura dei priori. L'economia assisiate sembra fiorente in questo periodo e i prodotti dell'artigianato e le merci sembrano destinate soprattutto ad un consumo interno. Quanto abbia inciso la presenza francescana in Assisi è testimoniato dalla mole della Basilica di San Francesco, così grandiosa e sproporzionata rispetto alle dimensioni della città duecentesca. Una presenza quasi totalizzante dal punto di vista religioso, culturale e politico, tanto che nessun altro ordine mendicante riesce a stanziarsi nel luogo che dopo la morte e la beatificazione di San Francesco comincia ad essere meta di una grande quantità di pellegrini, specialmente per la festa del perdono. Lo stesso ordine francescano raccoglie personaggi che sono tra le menti più brillanti dell'epoca e la fabbrica della Basilica attira i migliori artisti per quasi un secolo, da Giunta Pisano a Cimabue, poi i pittori romani e Giotto, quindi agli inizi del 300 i maestri senesi, Pietro Lorenzetti e Simone Martini. Anche altre istituzioni religiose, nate al seguito del francescanesimo, marcano profondamente l'ambiente. Dal punto di vista culturale ed urbanistico sono le chiese e gli ospedali delle associazioni sorte a scopo assistenziale e caritativo, gli edifici delle confraternite locali che soprattutto nel corso del XIV e XV secolo costituiscono buona parte della committenza del patrimonio artistico e sono la culla di fede da cui nasce e si diffonde il genere letterario della lauda, sia lirica che drammatica. Nella città ormai guelfa, la Chiesa ripone la propria piena fiducia, tanto che la Basilica del Santo diviene quasi una residenza curiale fortificata ed Innocenzo IV affida ai frati la custodia del tesoro papale. Ma già nel secondo decennio del XIV secolo nuove lotte divampano all'interno della città. Il ghibellino Nunzio di Francesco nel settembre del 1319 la prende, cacciandone i guelfi. Questi chiedono aiuto a Perugia, che organizzato un esercito, muove guerra ad Assisi. Nunzio di Francesco,
per sostenere le spese che imponeva l'opposizione ad una città ben più ricca e fornita di un esercito tanto più potente, saccheggia il tesoro della Basilica, provocando la scomunica che Papa Giovanni XXII rivolge verso di lui e la città di Assisi. La guerra, che si conclude con la resa e l'atto di sottomissione a Perugia, porta guasti gravissimi. Le mura delle città vengono in parte distrutte ed i magistrati perugini ne vietano la ricostruzione. Guerra, pestilenze, terremoti. Dal 1345 al 1604 se ne contano ben 12 di forza distruttiva. Gettano Assisi in un profondo stato di crisi, durante il quale l'età dell'Albornoz, dopo la cattività avignonese, segna un momento di pausa. La politica del cardinale spagnolo, volta a ricondurre le città dell'Umbria direttamente sotto l'influenza papale, libera Assisi dal dominio perugino e dà inizio al restauro urbanistico della città, ordinando anche la ricostruzione delle mura e della rocca. Ma la pace dura poco, poiché riprendono le lotte tra le fazioni interne. Nella città due opposti schieramenti, parte de sopra, capeggiata da Inepis, e parte de sotto, capeggiata da Guglielmo di Carlo, nipote di Muzio di Francesco. Si combattono per il predominio sulla città. I ghibellini hanno la meglio e la signoria di Guglielmo di Carlo dura fino al 1385. Assisi, fino alla prima metà del XVI secolo, subisce le rovine provocate dall'opposizione dei due partiti che, alternativamente attraverso eccidi e tradimenti, si trovano a conquistare e perdere il potere appoggiandosi a forze esterne. Proprio per questo, la città, nell'arco di tempo considerato, si trova a patire saccheggi e distruzioni da parte di vari eserciti. Caduta nelle mani di Broglia di Trino al servizio di Bonifacio IX, nel 1400 si sottomette a Gian Galeazzo Visconti. Alla morte dei Visconti si riapre la vicenda tra parte de sopra e parte de sotto, capitanata dal ghibellino Francesco Fiumi, aiutato dai duchi di Montefeltro, conquista la guida della città, ma riesce a mantenere il potere solo per un anno, perché le truppe guelfe del Perugino Malatesta, Baglioni, hanno la meglio sul partito ghibellino, Assisiate. Il comando della città viene affidato allora al capitano di Ventura Braccio Fortebracci. Nel 1419 Assisi è teatro della durissima repressione da parte delle truppe braccesche di un tentativo di rivolta degli oppositori assisani. Alla morte di Braccio la città ritorna sotto il dominio papale. Nel 1438 Francesco Sforza, che in passato aveva già avuto l'investitura della città da Martino V, conquista Assisi, sedando una nuova ribellione. Contro lo Sforza si rivolgono le truppe di Francesco Piccinino, inviate da Perugia, ma il sacco più rovinoso viene subito dalla città da parte delle truppe di Niccolò Piccinino nel 1442. Distrutta parte delle mura, la città è messa a ferro e fuoco. Vengono profanati perfino i conventi e bruciati i documenti dell'armarium del comune. Assisi, atterrita dal sacco di Piccinino, per un po' non trova nemmeno la forza di alimentare le sue lotte interne, fino a che non si riaccendono gli odi a causa del contrasto scoppiato nel 1488 tra gli Oddi e i Baglioni a Perugia. Le famiglie assisane dei Nepis e dei Fiumi prendono le parti, la prima dei Baglioni e l'altra degli Oddi, coinvolgendo le fazioni di cui sono a capo in un nuovo periodo di violenza e rovina. Nel 1503, poi, un ulteriore durissimo saccheggio è operato dalle soldatesche del Valentino. Assisi, ormai completamente sottomessa al dominio papale, vede la fine delle lotte fratricide che l'hanno funestata per quasi due secoli. Il governatore inviato dal Papa nel 1542, Giovanni Andrea Cruciani, stabilisce con un bando che la città non sia più divisa in cinque rioni o porte, ma in terzieri, e che ciascuno dei detti terzieri, concordemente alto e basso, si unisca e s'affratelli, senza mai più far menzione delle parti di sopra e di sotto, o guelfi e ghibellini, sotto pena di perdere gli uffizi.

Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il

ed Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te de la paz. Que el Señor te don la pe. Pocoi dobro. Mirin dobro. O Señor, vos de a paz. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme.

0: Hello out there. This is Pam Ross, and you are...
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
2: Resto è solo vita, di Luana Valeri. Sei il mio amore, quello che chiamano sbagliato, quello che non esiste, che non si è accordato con i tempi ed è venuto a farmi visita troppo tardi. Ma l'amore rimane amore lo stesso e fa battere il cuore e profuma i pensieri, inventando rime dolci e banali. Mi fa sorridere, come un'anima nuova, regala sguardi unici, come prime teatrali, perché in quegli occhi sei il mio mondo e ogni possibile destino. Sei il mio amore senza aggettivi, senza parole superflue, perché non si possono misurare le distanze incomparabili quando si incontrano in un'emozione, e tutto muta, senza ritorno. Sei il mio amore, quello che ho sognato, il resto è solo vita. Se tu non sei l'amore, l'amore non esiste, di Massimo Bisotti. Volevo solo guardarti dormire. La più pura, vera, grande magia che mi accadde fu questa. Seguire per tutta la notte il ritmo del tuo respiro, senza toccarti. Ti amavo già. Me ne accorsi da questo spietato desiderio. E la paura di innamorarsi di qualcuno l'ho capito in quell'istante. È già un po' amore. Silenzioso. Se potessi addormentarmi e risvegliandomi cancellare tutti i miei errori e ricominciare da zero, saprei sempre ritrovarti. Ricomincerei dal primo battito nato pensandoti e saresti l'unica cosa che non correggerei né col rosso né col blu, se non sei tu l'amore. L'amore non esiste. La vita è bella, di Savino Piccolo. Forse quella cosa che non ha funzionato è stata in realtà la più grande benedizione che ti poteva capitare.

0: Forse quel fallimento era in realtà un dono. Forse quel rifiuto è stato il modo in cui l'esistenza ha voluto proteggerti. E forse adesso sei esattamente dove avresti dovuto essere. Magari non riesci ancora a rendertene conto, ma un giorno, quando ti guarderai indietro, tutto ti apparirà chiaro. Alcune esperienze dovevano finire per permetterti di farne di migliori. Alcune cose dovevano andare in pezzi per ricomporsi in cose più grandi. Onora il viaggio che ti ha condotto fin qui e fidati del percorso che ti aspetta. Niente nella tua vita è stato un errore, ma un continuo e costante apprendimento. Il tempo e l'amore di Luigi Pirandello. E l'amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore, per un tempo che non esisteva. Fuggì, senza allontanarsi. Ritornò senza essere partito. Il tempo moriva e lui restava.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana, la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

0: Party, a viral shot.
1: Number 10. Posizione numero 10. C'è un addio epico alla Terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe. Il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è il rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan, Self Control.

0: Number 9.
1: Ed ecco dai mitici anni 70 il duo Simon and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones. In particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: Number 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dai suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita. Alanis Morissette, Ironic.

0: Angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me, che dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Viral Shots Chart. Amici di Radio Antenna Web, state ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini. Viral Shots
1: Chart Number 7.
0: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, Alan Parsons.

0: 6.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Project.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La signora in rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile e vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder.

0: Number 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: Angolo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Do It Again, un singolo del gruppo musicale statunitense Steely Dan pubblicato nel lontano novembre 1972. È un elegante e cinico viaggio nei vizi umani, dove il protagonista è un uomo fatalmente condannato, come dice il titolo, a ripetere i propri errori ancora e ancora, dal gioco d'azzardo alle relazioni tossiche. Ascoltiamocelo insieme, gustandoci anche il bellissimo e rivoluzionario solo di sitar elettrico suonato da Danny Diaz. Do It Again, Steely Dan.

0: Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Viral Shots Chart,
1: Viral Shots Chart. Number 4.
0: Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con

3. E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombie.

0: Number 2.
1: Sempre più in alto, con un concentrato di adrenalina pop punk con tutta l'estetica giovanile dei primi anni 2000. Sono i Blink 182 con All the Small Things. Celebrano la bellezza delle piccole attenzioni quotidiane in una relazione amorosa. Il chitarrista scrisse il pezzo in omaggio alla fidanzata che gli aveva lasciato delle rose sulle scale al suo ritorno da un tour estenuante. Incredibile cosa può fare il talento con solo 3 accordi e un ritornello ultra orecchiabile. All the Small Things.

0: Adesso ripercorriamo i pezzi che ci hanno fatto compagnia fino qui, prima di scoprire chi sta sulla vetta della Viral Shazz Chart di questa settimana. Europe, The Final Countdown, Laura Branigan, Self Control,
1: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water,
0: Alanis Morissette, Ironic, Melissa McQueen, Call On Me, The Alan Parsons Project, Eye In The Sky, Captain Hollywood, More And More, Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You, Mia Smith, Hold Me In The Dark, Steely Dan, Do It Again, Boston, Mourner Feeling, The Cranberries, Zombie, Blink 182, All The Small Things. E come dico sempre, rullo di tamburi, abbiamo la posizione numero uno della settimana, i Foo Fighters con Window. Number one. Una potente metafora di rinascita e di speranza che segna una nuova era anche per la band. Tratto dall'album del 2026 Your Favorite Toy, il testo gioca sull'immagine di una finestra pulita, limpida, che lascia penetrare il sole e spazza via le paure da dentro. Musicalmente è un brano un po' alternativo, un rock energetico e graffiante, con le chitarre di Dave Grohl, arricchito dal dinamismo delle percussioni di Ilan Rubin. Foo Fighters, Window.

amiche e amici, anche per oggi il viaggio fra le meraviglie delle sette note finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silviadini, per un'altra speciale antologia tutta da gustare con le orecchie e con il cuore. Ma nel frattempo, shazammate, gente!

0: con Mauti.
1: Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si

0: prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Mario Più con la voce del principe Maurice e Techno Harmony My Love. Moratto con La pastiglia del fuego remix by Datura. Systematic con I Got Music. I miei concittadini Happy Island dal 1994 si chiama Field Power. Alter Ego insieme a Daisy D con Dance If You Cannot. DJ H insieme a Steffi con My Body. Jam & Spoon con Ride in the Night. Pinocchio con Tutta Tutta Tutta Ta. A chiudere Ginny con Wanna Be With You.
1: Fin qui tutto bene.

0: piccole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go!

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. I Typical con Follow Your Heart, Felix dal 1993 con Don't You Want Me, I Datura con I Will Pray, Gala con Let A Boy Cry, Raff by Picotto con Bakerloo Symphony, Molella con It's a Real World, Hysteric Ego con One Love, Mr. Todd Terry con Something Going On, a chiudere Dirty Mind con Back to Future. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio.

Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Un saluto da Paolo Binda, questo ci è, partiamo da Milano, un artista che si fa chiamare Godu Gong, vero nome Giulio Fonseca, editore DJ musicista, ci propone un brano del 2018, Mandragora.

Verde fresca elettronica di Godugong direttamente da Milano. A questo punto i mostri sacri dell'elettronica, i Tangerine Dream, nella fattispecie un brano del loro leader Edgar Froese, datato 2014. Ci ascoltiamo Logos.

E siete sempre all'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. Proseguiamo con l'italianissimo Vito Gatto, il noto violinista convertito all'elettronica, porta un vento di novità nel mondo della ricerca, della sperimentazione, ma anche del bell'ascolto. Brano dal vivo, Moving Air.

In conclusione, ci rivolgiamo all'italianissimo Lorenzo Senni, classe 1983, musicista italiano, con uno stile chiamato pointillistic trance, una specie di techno trance destrutturata minimale che viene privata del ritmo. Per comporre la sua musica, l'artista si serve soprattutto di un sintetizzatore Roland JP8000. E con questo un saluto da Paolo Binda e alla prossima puntata di Electric Café.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Iaria, noti anche con il sottotitolo International Popular Group, sono un gruppo musicale di avanguardia italiano, nato nel 1972 e con un primo intenso periodo di attività sino al 1983. L'obiettivo dichiarato del gruppo è il superamento dell'individualismo artistico per creare una musica totale di fusione e internazionalità. Per raggiungere questo scopo hanno pertanto creato una fusione di differenti generi musicali, dal rock progressivo più aperto alle influenze del free jazz, alla musica elettronica, dalla musica etnica a quella sperimentale, con costanti riferimenti all'impegno politico, imponendosi pertanto come uno dei gruppi più innovativi e anticonvenzionali del panorama musicale italiano dei primi anni 70. I testi degli Aria sono caratterizzati da un forte allegorismo, soprattutto in chiave sociopolitica. Solchi Italiani prenderà in esame i primi 5 album in studio del gruppo, quelli con il cantante Demetrio Stratos, che venne a mancare nel giugno del 1979 ad appena 34 anni, colpito da una forma di anemia aplastica. In seguito le condizioni del cantante si aggravarono più rapidamente del previsto e morì per collasso cardiocircolatorio. A lui è dedicata la canzone della premiata Federica Marconi, Maestro della Voce. Vista la propensione degli Aria di suonare e incidere molti brani strumentali, spesso anche lunghi e di difficile ascolto per chi non è appunto propenso ad ascoltare questo genere, ho preferito scegliere i brani cantati e non molto elaborati dal punto di vista musicale per questa puntata di Solchi Italiani. Arbat Mark Frey, Il lavoro rende liberi, è il primo album degli Aria, la cui registrazione iniziò negli studi Fonorama di Milano il 6 luglio del 1972 e pubblicato l'anno successivo dalla Crumbs Records. Il titolo dell'album riprende il motto Arbat Mark Frey, posto all'ingresso di numerosi campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La formazione del primo album prevede Demetrio Stratos alla voce, ovviamente, e all'organo Hammond e alla steel drum, Giulio Capiozzo, batteria e percussioni, Patrick Givas, basso e contrabbasso, Patrizio Fariselli, tastiere, Paolo Tofoli, chitarra e flauto, Victor Eduard Busnello, sassofono e clarinetto. Nel 1973 Patrick Givas passa alla premiata Forneria Marconi. Sono due i brani scelti dal primo album degli Aria. Ascoltiamo il brano di apertura, Luglio, Agosto, Settembre Nero. La musica è ispirata a Bulgarian Bulge di Don Ellis. Il testo è dedicato alla questione palestinese. Il titolo in particolare fa riferimento al Settembre Nero in Giordania. Il brano si apre con la registrazione di un accurato appello in lingua araba rivolto da una ragazza egiziana al proprio amato. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace. Il tono pacifista del parlato contrasta con il carattere militante della parte cantata. Settembre Nero è anche il nome di un'unità della guerriglia armata palestinese, in linea con le posizioni della sinistra di quegli anni.

Caution Radiation Aria è il secondo album in studio degli Aria, pubblicato nel 1974 per l'etichetta Crumbs Records. Il disco rappresenta il primo a figurare la formazione storica del gruppo, che incise sei album fra il 1974 e il 1977. Si tratta infatti del primo album senza il sassofonista Busnello e senza Patrick Givas, come detto passato alla PFM, e sostituito da Ares Tavolazzi. La formazione quindi è la seguente: Giulio Capiozzo, percussione e batteria; Patrizio Fariselli alle tastiere; Ares Tavolazzi, basso elettrico, acustico e anche trombone; Paolo Tofani alle chitarre e flauto; Demetrio Stratos, voce e tastiere. Un solo brano scelto da quest'album, Cometa Rossa, che Demetrio Stratos canta in greco. Questo è il testo: Apri le mie labbra, aprile dolcemente, aiuta il mio cuore. Cometa, cuci la bocca ai profeti. Cometa, chiudi la bocca e vattene via. Lascia che sia io a trovare la libertà.

0: Crack è il terzo album degli Aria, del 1975, sempre per l'etichetta Cramps Records. L'album aumentò la popolarità del gruppo in Italia grazie a canzoni come L'Elefante Bianco, La Mele di Odessa e Gioia e Rivoluzioni, che divennero presenze fisse ai concerti, e sono le stesse canzoni che ho scelto per la scaletta di questa puntata. La formazione è sempre la stessa, con Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrizio Fariselli, Ares Tavolazzi e Paolo Tofani. L'Elefante Bianco trasmette un forte messaggio di resistenza, esortando gli ascoltatori a mettere in discussione l'autorità, cercare la liberazione dalla corruzione sociale e lottare per un cambiamento radicale. È una canzone che affronta temi di corruzione sociale, manipolazione e lotta per la libertà personale. I versi raffigurano un giovane protagonista falsamente accusato dalle persone intorno a lui. Menzionano ombre bianche e vecchi poteri che potrebbero simboleggiare le forze nascoste che manipolano la società. Di seguito sottolineano anche la necessità per il protagonista di continuare a correre e non fermarsi. La frase "Il fuoco brucia la tua virtù" potrebbe rappresentare metaforicamente la natura distruttiva delle pressioni sociali e la perdita dei valori individuali. Il protagonista è incoraggiato ad alzare il pugno senza paura e affrontare la realtà di petto, rifiutando di soffermarsi sul passato e concentrandosi sul viaggio che sta davanti.
1: Corri!

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Il brano La mela di Odessa trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, che significa appunto mela in italiano, direttò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa e fecero saltare sia la nave e sia i tedeschi.

0: se crede che il mondo sia tondo. Allora sali,
1: sali. Terzo brano da Crack, Gioia e Rivoluzione, un inno alla libertà di pensiero. Celebra l'immaginazione al potere, quella che trasforma un mitra in un contrabbasso che esplode pensieri anziché pallottole.

Maledetti è il quinto album degli Aria del 1976, sempre pubblicato dalla Cramps Records. Durante le sessioni di registrazione dell'album, il batterista Giulio Capiozzo e il bassista Alex Tavolazzi lasciarono per qualche mese il gruppo per l'orchestra di Andrea Mingardi. Suonano solo in alcuni dei brani dell'album e furono sostituiti da altri musicisti. È l'ultimo album in studio degli Aria con Paolo Toffoli alla chitarra. La formazione degli Aria è la stessa, sempre con Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli, Alex Tavolazzi, Paolo Toffoli e Giulio Capiozzo, e gli altri musicisti in sostituzione sono i fratelli spagnoli Jesus e José Arze alla tax la parta, uno strumento a percussione tipico e originario dei Paesi Baschi, e in più Hugh Bullen al basso, Walter Calloni alla batteria, Eugenio Colombo alla kazumba, Steve Lacy al sax soprano, Paul Litton alla percussione. In più un quartetto d'archi con Umberto Benedetti Michelangeli al violino, Armando Burattini alla viola, Paolo Salvi al violoncello e Giorgio Carulli al contrabbasso. Da Maledetti ho selezionato Gerontocrazia. L'introduzione cantata in greco sarebbe una libera versione di una ninna nanna orientale. Processo di narcotizzazione esercitato dall'anziano sul bambino espresso dalla ninna nanna dell'Asia Minore. In Asia Minore esiste l'usanza da parte dei vecchi di porre sotto al cuscino dei bambini un pane di hashish per assicurargli un sonno lunghissimo.

Siamo all'ultimo album degli Aria con la presenza di Demetrio Stratos. Il titolo 1978, gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano. È il loro settimo album, pubblicato appunto nel 1978 dall'etichetta Ascolto. Il disco appunto pone fine alla collaborazione con la Cramps Records e segna alcuni importanti cambiamenti nell'organico del gruppo. È il primo disco dopo l'abbandono del chitarrista Paolo Tofani e dell'autore Gianni Sassi. Rimangono quindi Stratos, Fariselli, Tavolazzi e Capiozzo. In un brano il coro è ad opera del gruppo femminile Clito. È anche l'unico album del gruppo in cui Stratos è accreditato come autore di tutti i brani. Sono tre i brani scelti. Il testo del brano d'apertura, Il bandito del deserto, è liberamente tratto da una qasida del poeta arabo preislamico Shamfara. Questa qasida, genere principe della poesia araba e islamica, canta la libertà, la rivolta e la vita nomadica.

Il testo di Homage a Violet Nocieres è invece ispirato a un passo di André Breton, citato in Controstoria del surrealismo di Jules-François Dupuis. Oltre alla citazione di Violet Nocieres, il brano ha come testo un componimento su una persona imprigionata e sulla sua pazzia.

faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace.

Il testo di Acrostico in memoria di Laio è tratto da Sulla teoria del simbolismo di Ernest Jones, funzione e campo della parola e del linguaggio di Jacques Lacan. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento per la prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: sogna
1: che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
1: sposando un uomo,
0: la madre della
1: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre. Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
0: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Ig Nun Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language. It's

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belen Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la frontwoman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

Rock Wave. Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl. È la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies. Ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone piccole, lingue giganti. Ciao!

0: Ciao, sono Lei Chi È?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the wine.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso.

0: International Party. Guarda, oggi proprio tutti insieme, capito? Ti posso pure dar fastidio, guarda.
1: Malefico DJ Harry. E abbiamo anche la nuova scheda audio.
0: Hai capito? Ogni tanto
1: dopo mesi tutti insieme. Oggi diciamocelo.
2: Sì.
1: Diciamocelo. Sì. Oggi JR ne prenderà tante.
0: Ecco, potrebbe
2: peccato
0: essere.
2: Peccato che non c'è Mattia. Peccato perché
1: salvato. Manca
2: si
1: Mattia un minimo, si è salvato.
2: Divertito tantissimo.
1: Ma se fa Alonso come le altre volte, oggi sta in presenza.
2: No, ecco. Ma oggi l'abbiamo promesso, oggi gli diamo. Prima che va via. Qui.
0: C'ha pure questi gli effetti.
1: Che culo.
0: Hai visto?
1: Ce abbiamo cambiato scheda audio.
0: Ma gli effetti
1: questa
0: sono sempre quelli.
1: Questa è più nuova e tecnologica, ma questa anche rompi i coglioni.
2: E poi e chi ce l'ha? E chi ce l'ha il comando della scheda audio?
1: Io la attacco.
0: Non si può.
1: E non rischiamo più. E non andiamo più in onda. E niente podcast, e niente dirette in radio.
2: Dopo un minuto non aver detto nulla. Stiamo insieme e cazzeggiamo. Non stiamo insieme, cazzeggiamo. Io direi di concretizzare anche questa puntata, no?
1: Che cosa brutta che hai detto. Come possiamo noi non cazzeggiare? Ma questo gli spacco una mano.
0: Hai visto che figo?
1: Ma se io stacco questo cavo qui, salta la diretta, salta sul
0: salta
1: podcast,
0: tutto
1: e due.
0: Tutto insieme appassionatamente.
2: Bambini? Allora?
0: Allora, dopo questo, ecco. Diciamo, visto che non abbiamo detto nulla per un minuto, addirittura un minuto e 30 proprio, senza dire nulla.
1: Vabbè, stiamo ancora nei nostri canoni.
0: Giustamente. Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo tutti insieme? Cosa facciamo?
1: Tentiamo di conquistare il mondo.
0: Non ce l'abbiamo fatta.
1: No,
0: non
1: ce l'abbiamo fatta. Pensa Trump a quello.
2: Ormai...
0: Probabilmente che sarà una brutta fine, probabile.
1: E quindi...
2: Io direi...
0: andiamo ad ascoltare intanto un po' di musica.
1: Sì, io spacco una colomba nel dubbio.
0: Bravissimo, poi ne parliamo. Qui ci andiamo ad ascoltare Justy, Jack Style, John, Turn the Lights Off.
3: Questa è International Party.

0: International Party.
1: Alok, Faithless, Sam Harper, Alex Christensen, Club Bizarre.
2: Bella, te bella, la ricordi? Bella. L'originale?
1: Me la ricordo, sì, l'originale, tanta roba.
2: Perché Alex Christensen ha fatto anche due album di musica orchestrale anni 90, bella, rivisitata bella, in versione bella, orchestrale, bella, sì. Molto, molto, tanta roba, tanta roba. E dopo aver sentito un po' di musica, no? Il tema della puntata ce lo dici tu adesso oppure lo diciamo dopo? Che ci dice? Che ci
3: è
2: dice?
3: Già mezzo spoilerato con la
2: sì,
3: colomba, no?
2: Così a buco.
1: Beh, io ho fame.
3: Proprio mezzo. E quando mai?
1: Ce l'abbiamo è una colomba senza glutine e senza lattosio, che fai? Non la spacchi?
2: Lui è nato con la fame, capito?
3: Sì,
2: proprio...
3: sì, sì.
1: Però sto a dieta.
2: Ecco, e quindi ancora più fame.
1: Da un mese esatto sto a dieta. Ma devo dire che è passato il momento critico.
2: Ah, ok, era soltanto l'inizio.
1: È gola, gli zuccheri è gola.
2: Lo fanno.
3: Poi
2: lo
3: soprattutto
2: fanno.
3: Quando si avvicinano determinate feste, determinate...
2: Quindi ancora non abbiamo finito di mangiare?
3: Io direi fino a Ferragosto, voglia tu.
2: Giustamente. Cioè. Perché il tema della puntata è, ma abbiamo finito di mangiare? Perché da Natale è stato tutto quanto un susseguirsi, no? Quindi
3: sì.
2: Natale, la Befana, l'abbiamo fatto, che altre feste sono state?
3: Il mio compleanno, c'è stato il mio compleanno.
1: È stato il compleanno di Sprocco.
2: Capito, e quindi siamo arrivati adesso a Pasqua, che è stato un... proprio...
1: C'è stato pure il compleanno del DJR.
2: Giusto, giusto, sì, anche sì, il mio, sì. Anche il mio.
3: E quindi subito dopo...
2: C'è stato anche Sanremo, però.
1: Ma va.
3: Te e Sanremo.
1: No, la che vai a fare nell'ultima puntata.
2: Applauso.
3: Quindi...
1: Ma si spiego questo bottone rosso qui?
2: No, si spegne tutto.
3: Subito, che poi ecco, subito dopo il mio compleanno generalmente c'è quest'altra festa.
1: Sì,
3: intanto lui
1: continua a rompere balle con gli applausi.
3: Lascialo stare, poi gliele diamo dopo, gliele diamo dopo.
1: Lo sprocco tron.
2: Quello dopo.
3: Ma e quindi subito dopo il mio compleanno c'è quest'altra bellissima festa in cui appunto...
2: Ma visto che il tema è questo, abbiamo finito di mangiare, voi come state messi? Perché io so che c'è stato un intermezzo dove non potete mangiare.
3: Ancora c'è l'intermezzo dove non possiamo mangiare, però da questo mese abbiamo lo sgarro.
2: Ecco.
3: Quindi diciamo che l'intermezzo ancora c'è, sì.
2: Ecco.
1: No, però è andato bene, diciamo, la nostra nutrizionista è stata molto molto molto cremente. È una nutrizionista che ti fa mangiare.
3: Sì.
1: Ci ha levato alcuni alimenti, del tipo, a me ha levato i formaggi, ma quelli li mangiavo perché io sono onzo con me stesso, mi piacciono, ma non posso, cioè,
3: ma solo il primo mese, però, da questo mese
1: ci ha
3: riaggiunto qualcosina. E poi gli abbiamo detto, senti, e poi arriva Pasqua.
2: È giusto, perché Pasqua, noi parliamo sempre delle feste, intanto quando c'è il momento ci allineiamo al periodo, no?
3: Sì.
2: I pranzi, quanto durano normalmente i vostri pranzi di Pasqua?
1: Dal Venerdì Santo al lunedì di Pasquetta.
2: Quindi facciamo proprio tutto...
3: Sì, tutto il weekend lungo praticamente.
1: Natale 8 dicembre, 6-7 gennaio, in base a come casca la domenica.
2: Quindi anche a Pasqua, diciamo che vince chi arriva a lunedì sera.
1: Ovvio, chi si mette a sera, sempre.
2: Giustamente, quindi...
1: Attenzione, lunedì sera, se fai un minimo di cucina furba, perché se a Pasqua hai cucinato per un esercito e eravate in quattro, vuol dire che devi a mercoledì con gli avanzi.
2: Giusto,
3: sì, come
2: giustamente.
3: Minimo.
1: Quindi è chi sopravvive alla settimana dopo quella di Pasqua.
2: Ma dopo Pasqua si continuerà a mangiare fino a Ferragosto?
1: Oppio.
2: Che dite?
3: Che domande fai? Io boh, non so. Queste domande io non lo so.
1: Ma perché nel centro e sud Italia, al nord magari no. Visto che noi comunque abbiamo ascoltatori.
3: Anche perché dopo Pasqua... 25 aprile, 1
2: giusto.
3: Maggio, 2 giugno, San Pietro e Paolo, quante ne vuoi?
2: Quindi la domanda è, il tema della puntata è, abbiamo finito di mangiare, invece
1: no.
2: Io lo aggiornerei con, finiremo mai di mangiare?
1: Giusto, già, anche perché noi dopo Pasqua, tra

0: Paolo.
1: Sì,
0: non si
2: è passato
0: mai
2: un piccione sulla finestra che era un'aquila.
0: Però non si è
2: ha
0: sentito
2: fatto ombra.
0: In diretta non si è sentito.
2: No, ho visto l'ombra.
0: Ah, hai visto l'ombra appunto. E invece siamo arrivati adesso, visto, vedo che il goblin rompe.
1: Sì, come al solito.
2: Ma
0: prima di quello però siamo arrivati al mio momento. Dai, diccelo.
3: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
0: Lo sai che nel 2016 una stazione di servizio in Russia ha imparato a proprie spese,
2: ce la puoi fare,
0: una lezione di marketing che non dimenticherà mai. L'idea dei proprietari era semplice: offrire un pieno di benzina completamente gratuito a chi si fosse presentato in bikini. L'obiettivo era attirare clienti, donne soprattutto, quindi scattare qualche foto pubblicitaria, però avevano dimenticato un piccolo fondamentale dettaglio. Nel regolamento non c'era specificato il genere, ovviamente, e quindi il risultato fu che in pochi minuti il distributore è stato invaso da decine di uomini barbuti con bikini colorati e in certi casi addirittura con i tacchi alti, capito? E tutti decisi a non farsi scappare l'occasione e quindi prendere il pieno di benzina gratis. Capito?
2: Ma erano uomini che hanno sfruttato l'occasione o erano donne con tre gambe che hanno sfruttato l'occasione?
0: No, proprio uomini che si è fatta una coda di uomini.
1: Non fare il sessista.
0: No.
2: Io. Mai.
0: Lui l'hanno anche bannato varie volte.
1: Ma anche perché giustamente se tu non specifici, no?
0: Giustamente,
1: come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, no?
0: Infatti.
2: E io, mentre voi parlate dei donne in bikini, uomini con tre gambe, donne con tre gambe, quello è pepare, io faccio una modifica.
0: Eccola là, ci sta togliendo le canzoni, ci sta togliendo tutto.
2: Amen.
0: Sì, eccola là.
1: Sta facendo qualche cosa che non deve fare, mentre DJR gioca con la scheda audio.
0: No, era solo per... Allora, mettiamo un'altra applauso.
1: E quindi se ne sono pentiti poi di
0: sì, perché quello, perché loro hanno provato a fare questa grande iniziativa di marketing.
1: Volevano fare
0: invece...
1: per kill, invece sono rimasti fregati.
2: Ma infatti,
0: questa iniziativa è durata soltanto 3 ore, perché ovviamente poi l'hanno dovuto sospendere, perché hanno finito praticamente tutta la benzina.
1: Non potevano dire di no, soprattutto perché
0: è giusto.
2: Penso che se lo fai oggi si presentano addirittura i camionisti a far piano al camion.
0: È vero.
2: Faccia mettere 400 litri di gasolio a 2,50 euro. Vai.
0: Giustamente.
2: Aspettavo il camionista che ti viene in bikini.
0: E dopo questa. E poi è proprio una bellissima scena, capito? Il camionista in bikini è proprio. È come Simone in bikini, capito? Pensa che e dopo questo direi che ci andiamo ad ascoltare.
2: Tu, Romina, no, ma tu mi hai visto in versione roscia.
0: Sì, l'ho visto, tu non l'hai visto.
2: Era la sua festa, 30 anni e Laurea si è trovata sta roscia che esce dal bagno, roscia con la barba e col rossetto.
0: Sì, guarda, è stato
1: come film di orrore.
0: Guarda, un brutto spettacolo. Dunque,
2: vedo che la nana bionda.
1: Hai finito di modificare tu qua?
0: Visto che sta modificando e qui stiamo arrivando purtroppo al goblin che ci uccide. Dopo questa ci andiamo ad ascoltare, allora che ci andiamo ad ascoltare? Mentre che tu muovi il
2: microfono.
1: Ci andiamo ad ascoltare Robin Schulz Bandit.
0: Bravissimo.
1: Mamma mia che balle. Con Flames.
0: Frames.
1: Frames.
2: Rock and Walk a Thin Alive.
4: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: You notice what you hiding.
2: Nel dubbio al solito.
1: Giustamente, sempre. Giustamente.
2: Santa
1: c'era,
2: donna,
1: c'era.
2: Adriana, ciao. Abbiamo Adriana. Provato,
3: abbiamo visto che funziona anche così,
4: sì,
3: è vero.
4: Se mettiamo questa voce ci giriamo Romina.
3: C'è Romina che sta...
4: Sì,
3: sta...
4: sì, sì, Romina sta morendo.
2: È tipo Angelucci quando, quando parlavamo di Timon e Pumba, uguale.
1: Perché... Non parla più.
2: Cioè, Romina sta piangendo.
1: Non parla
5: sì, no,
1: più
5: perché durante appunto la musica, la pausa, questi due bastardi hanno scoperto questa nuova funzione.
2: Questo tasto qui
3: è bello, però
4: parla.
3: Non ce la fa più a
4: parlare. Rovino non ce la fa. E amen.
6: A me mi fate partorire prima, ve lo dico.
4: No.
5: Allora smettetela. Ecco. Se no mo velego le mani dietro le sedie.
1: Vedi. Wow. Ecco. Però perché nel fuori onda vi ho fatto mettere anche le cuffie, perché prima ce l'avevo solo io. E quindi perché voi non sentivate questo? Che più questo? Non lo sentivate prima, capito?
2: Prima o poi.
5: Ecco. Sì, però ne dobbiamo approfittare oggi.
2: Prima o poi ti faccio fare questa.
1: Però Romina sta piangendo.
2: Dimmi, allora, perché piangi?
1: A parte questo, che siamo
5: andiamo
1: tornati
5: avanti, per
1: un minuto senza dire nulla.
5: Andiamo avanti.
2: Ma noi siamo maestri.
1: Giustamente.
5: Visto mancava che... solo il giocattoletto nuovo.
1: Visto che tra poco dobbiamo andare in quel di Sbroccoland. E c'è un altro momento di quelli proprio da non perdere, capito?
2: Sì, quelli da incorniciare. Vi regaliamo il portachiavi ufficiale. Una volta era con i commenti. Visto che i commenti non si sa perché non li facevate, ma ci mandavate messaggi privati, ad oggi è like.
1: Giusto?
2: Per forza, perché se no non lo prendete se non mettete like al post. Commento o messaggio privato.
1: Giusto, giusto.
2: Chi vince becca il portachiavi ufficiale.
1: Li stiamo già inviando, è vero.
2: Sì, stiamo inviando anche quelli dello scorso anno che purtroppo...
1: Vabbè, piano.
2: Problemi tecnici, sì, non avevamo tempo.
1: Un applauso.
2: Sì. Siamo...
5: Arriveranno. Siamo un po' come la circumvesuviana.
2: Non lo siamo tipo le poste italiane.
1: È vero.
2: Però noi per scusarci, chi ne ha vinto uno lo scorso anno, gliene diamo tre.
1: Bravo.
2: Ci pare cosa giusta.
1: E quindi dopo questa...
5: Secondo me ho invertito le cuffie.
1: Probabilmente.
2: Succede.
1: Ecco, ce l'ha fatta.
2: Grande sbrocco.
1: E dopo questa siamo arrivati al momento del quizzone di Simone.
2: Come anticipato prima, like, per forza, like al video, commento o messaggio privato in direct su Instagram. Dove sono state inventate le patatine fritte, le French fries, per capirci?
1: French fries. Bravissimo.
2: Opzione 1 Francia, opzione 2 Belgio, opzione 3 Stati Uniti, opzione 4 casa di DJR.
1: Potrebbe essere la 4, secondo me, forse.
5: Ma come siamo passati dalla colomba alle patatine fritte?
2: Succede. Quando c'è il cibo succede.
1: Questo abbiamo detto che lui è nato con la fame, quindi capito.
5: Ma in tutto ciò, cioccolato fondente o cioccolato al latte?
1: Ma per me al latte, per me al latte.
5: Perché ovviamente a parte la colomba, insomma,
1: c'è
5: si
1: anche
5: sa che è...
1: l'uovo ovviamente.
2: Cioccolato fondente, ma se poi c'è il cioccolato Kinder è...
1: Giustamente. Dopo questo direi di andare un po'
2: andiamo in quel di Sbroccoland.
0: International Party.
7: Storie di Sbroccoland.
2: La sfida dei ruoli. Nella puntata precedente Romina ha dichiarato guerra al benessere distruggendo ogni traccia di cibo sano in studio. La risposta del Goblin? Un memorandum che definisce terapeutico lo scambio dei ruoli. Romina deve fare la tecnica, DJR deve condurre e Simone il DJ.
5: Stai scherzando, Paolo? Io devo manovrare la console? Io che sono il volto, la voce, la dignità di questa radio? Deve stare dietro un banco pieno di cavi e feder, che vedi non so neanche come si pronuncia?
2: Confermo! Romina si occuperà della regia e del sound design. Iniziare immediatamente!
1: Finalmente il conduttore che questa radio meritava. Ascoltatori, oggi vi guiderà la voce del DJR Sbrocco.
5: DJR Sbrocco, il tuo livello microfonico è troppo alto. Abbassalo di 3 dB. Vedi, non lo so fare, altrimenti sarò costretta ad annientarti con la potenza del mute.
1: Bene, Romina, Simone, adesso tocca a te mettere la musica. Devi essere DJ Simone.
2: Mi ritrovai a scegliere una playlist che DJR avrebbe approvato. Era l'anticamera del mio sbrocco personale. Scelsi una base rock.
5: DJR, la musica è troppo forte. Ti ricordo che sono io il tecnico.
1: Bene, amici, è l'ora del caos. Votate il vostro sbrocco preferito.
5: DJR, se non abbassi la musica, premo il pulsante silenzio permanente sulla tua frequenza. No, non il sibillo. DJR, hai toccato un cavo sbagliato.
2: Invece di abbassare la musica, Romina ha attivato un feedback acuto. Il suo primo sbrocco in veste di tecnico era fallito miseramente. Ed era solo l'inizio.
0: Stai ascoltando International Party.

0: This is International Party.
1: Dito nella piaga, Dimitri Vegas e Like Mike, Che fatica Tremor, un mashup del nostro caro Paolo di JCH.
2: Facciamo già applauso.
1: Ci vuole Paolo dalla regia ogni tanto si diverte in questi mashup, e devo dire che questo merita per meritare.
2: È vero.
1: Bello. No,
2: ci ha fatto anche la sigla, quindi ormai proprio JCH è tanta roba.
1: E ti annuncio che stiamo... La sigla, vabbè, ancora quella dell'anno scorso, prima o poi la modificheremo ormai, prossima stagione.
2: Giustamente.
1: Ma stiamo lavorando su un'idea che ci è venuta a me Sbrocco qualche sera fa per la sigla di Sbroccoland.
2: Sì. Va bene.
3: Sì. Io non spoileriamo mi fido.
1: Non si spoilera. Perché non è detto che riesce, ma se ci riesce...
3: Abbiamo svoltato.
2: Io mi fido. E visto che c'è già il Goblin che comincia dietro a rompere le scatole, sì, spariamo. No, quest'altro. Questo è bello però, molto bello.
1: Però taglio
2: quel dito. È bellissima questa cosa. Al di là di questo, diamo appuntamento alla prossima puntata?
3: Sì.
1: Assolutamente sì.
3: Sì.
1: Che per oggi è tutto.
3: Seguiteci, commentate e...
1: Mangiate poco.
2: No, quello no.
3: E insultate DJR che
2: ovviamente,
3: ci sta
2: quello, ovviamente, quello ovviamente. Applauso. Ci sta bene. E dopo questo appuntamento alla prossima settimana.
3: Alla prossima
2: puntata DJR Sbrocco Romina.
4: Io te coppio. Ecco, no, questa è un'altra. Coppio.
5: Sì, eccola! E Simone Ceccarelli!

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Luca Farace, mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

how we do.